0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Bruno Mars, On My Soul.
2: On My Soul. I'ma love you like you never been loved.
0: Emma e Fabri Fibra, A

0: Carmela.
1: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, si spoglia ed inizia la festa.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Vogliamo altri veri falsi sul mare, che oggi mi va bene, ne ho sbagliata una sola.
1: Bravo, infatti. Le maree sono causate principalmente dalla luna.
0: Falso.
1: Vero. Però vedi, anche tu
0: ho rovinato la media.
1: L'ultima.
0: Rovinato la media.

0: L'attrazione gravitazionale della Luna è il principale motore delle maree, con il Sole che contribuisce.
1: È principale, ma non solo, però.
0: Sì, ma è principale. Ho detto infatti principalmente dalla Luna nella domanda.
1: Hai detto principalmente.
0: Hai
1: sbagliato. Io sapevo che non era solo da quello.
0: Principalmente.
1: Vabbè, non sbagliate due.
0: Però sei stato bravissimo.
1: Grazie, viva il mare.
2: Filippo!
3: Rossella!
2: Pirisi!
3: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
2: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
3: Vai, oh,
2: diciamo qualche nome, sì, subito. Cioffi!
3: Olè!
2: Olè! Ermal Meta!
3: Olè!
2: Trigno, Levante, olè!
3: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
2: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
3: Olè!
2: E altre sorprese ovviamente.
3: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
2: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
3: Ma insieme.
2: Olè!
4: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
17: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Mentre Claudio Guerrini cerca di riaggiustare il tavolo che ha demolito per fare sì che, ecco, il pulsante funzionasse, c'è la sequenza mixata per tutti voi. Basta battere adesso.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS.
0: 100% grandi successi. Grandi.

0: Kill the World, Michael Jackson, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Bravi tutti, tra l'altro.
1: Bravi tu, bravi tu, bravi tu.
0: Bravi si tutti, dice, voi no? Bravi tutti.
1: Bravi tu, sì, bravi, bravi tutti. A dire che so, di una partita di calcio, di una cosa, di un'esibizione,
0: eh sì, se
1: di uno
0: tanti.
1: Spettacolo. Di uno spettacolo, sì, quando finisce lo spettacolo, cioè è stato bravo il regista, l'attore, il cameraman, i tecnici, bravi tutti, bravi,
0: bravi tutti.
1: Tutti.
0: Mica puoi fare, ciao Domenico, bravo Domenico, bravo Fabio, brava Lara, brava Serena. Esatto. Bravi tutti.
1: Bravi tutti. Senti, a proposito di bravi tutti, tra un po' parliamo di amore.
0: Sì.
1: Definizioni sull'amore. Io ogni sabato cerco di capire cos'è l'amore, perché non l'ho mai capito, attraverso le frasi di grandi personaggi che si sono espressi, insomma, con locuzioni intriganti.
0: Ci sto.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta!

Bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
9: È facile dire l'amore, l'amore, io ti amo, ma quando dite ti amo, ma che vuol dire? Ma cosa intendete? Ma che ne sapete?
10: Lo dico io tra poco. Quanto la fai difficile.

0: un amante dell'amore, mi devi dire se queste frasi più o meno corrispondono all'idea che hai tu di amore, quanto sono vicine o lontane. Ognuno ovviamente degli ascoltatori dirà sì, giusta, non giusta.
1: Sì, mi faccio aiutare da loro, dai. Vediamo.
0: Cerchiamo di capire
1: d'accordo.
0: Cos'è l'amore, esatto, in base a grandi personaggi che hanno tentato di definirlo, perché è una delle cose più difficili da definire, forse la più difficile. Sì. Amare, dice Miguel de Cervantes, il grande scrittore, amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme
1: nella stessa direzione.
0: Ti piace questa?
1: Questo credo che sia la più famosa di tutte.
0: Sì.
1: E anche nella carta dei baci.
0: Soprattutto se siete in viaggio, che so, in treno.
1: Nella stessa direzione.
0: Se siete vicini,
1: se siete uno davanti all'altro, no? Guardate in direzioni diverse.
0: Vabbè.
1: Però sì, ci sta.
0: Antoine de Saint-Exupéry, naturalmente, il grandissimo, il piccolo principe de Petit Prince. Non siamo mai così privi di difese come nel momento in cui amiamo.
1: È vero.
0: Cioè l'amore ti fa diventare debole.
1: Debole, indifeso, ma indifeso in senso positivo, però non indifeso.
0: Insomma, per l'altra persona quante volte si è approfittata di una persona innamorata?
1: Beh, se ti approfitti sei un gaglioffo.
0: Indifeso non è bello, una squadra in difesa prende gol, ragazzi.
1: Sì.
0: Quindi bisogna sempre amare, ma tenendo la difesa ben salda davanti all'area di rigore. Sennò quelli ti fanno contropiede, poi ci rimetti, poi ci stai male tu, mica lui.
1: Ah, no, certo.
0: Mica lei.
1: Quanta saggezza oggi. Poi
0: allora andiamo avanti. Sant'Agostino, te lo ricordi? Sant'Agostino.
1: Sì.
0: Di Ippona, filosofo. L'amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.
1: Ma certo.
0: Questo è Sant'Agostino.
1: Vuoi passare più tempo col partner o con la partner perché non vuoi perdere tempo a dormire. Bella questa, mi piace.
0: Bel lago, grandissimo.
1: Bel lago.
0: Albert Einstein, ve lo ricordate?
1: Sentiamo cosa dice Einstein.
0: È arrivato Einstein.
1: Sentiamo.
0: Chiunque abbia mai amato porta sempre una cicatrice.
1: È vero.
0: Lascia il segno l'amore, che sia bello, che sia brutto.
1: Già.
0: Alfred de Musset, il poeta.
1: Sì.
0: L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare.
1: E tu che dici di questa?
0: Ma so quelle cose scritte per fai fighi, dai, ci può scrivere sta cosa.
1: Allora aspetta,
0: così poi quel ridere
1: l'amore non vuole avere?
0: Vuole solo amare.
1: Vuole solo amare. Ma sì, ma io ti amo. Cioè,
0: ti chiudo con due alternativi che mi fanno impazzire. Herman Hesse, di cui ho letto parecchio. Potrei anche dire che amare è come l'alcol. Lo provi una volta, ti fa girare la testa, ne vuoi ancora e ancora. Ti fa sentire male, tanto male che direi di non volerne provare mai più. Ma poi, al prossimo bicchiere, ci ricascherai e non dirai di no. Capito?
1: È l'amore come.
0: Quanti scottati hanno detto mai più
1: e poi alla fine ti scordi e ricominci.
0: Io su astemio non me ne rendo conto, però immagino
1: però
0: chi ami l'alcol lo capisca. E infine ti chiudo col numero uno per me di tutti i tempi.
1: Sentiamolo.
0: Mio vecchio Carletto, Charles Bukowski. Una delle cose migliori dell'amore è riconoscere il passo dell'uomo che sale le scale.
1: Certo, è bellissima questa.
0: È molto bella, anche se Bukowski ne ha dette di molto più triviali. Questa è una delle sue più auliche.
1: Piaciuta.
0: Grande Carlo.
2: RDS. Noi due siamo bravi.

0: ne abbiamo ancora una di Massima sull'amore.
1: Sì, abbiamo quella di Apollinaire, il mitico Guillermo Apollinaire, sì. Grande scrittore. Sì. L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: io ho bisogno di te
0: perché ti amo. Certo, certo, ragazzi. Gridiamolo al mondo.
1: Qua adesso?
0: Ora se vuoi.
1: Adesso c'è la news.
0: Allora a posto.

0: dopo, dai.
1: Dopo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: 5 città, 5 concerti, un solo autore, Ennio Morricone. Per iniziativa della Fondazione Ennio Morricone, il maestro sarà ricordato la sera del 6 luglio. Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino. 5 grandi appuntamenti per ritrovare la musica che ci ha emozionato.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
4: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni, sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
9: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. In RAN Stati Uniti, l'11 luglio la ripresa dei colloqui in Pakistan, lo riferiscono fonti riportate dalla Al-Arabiya. Sul tavolo, a quanto viene rivelato, le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Intanto in Iran al via i 6 giorni delle esequie pubbliche per l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a inizio guerra dai Pasdaran. La minaccia, la vendetta contro USA e Israele non è lontana. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti. Le parole di Papa Leone nella sua visita a Lampedusa. Il molo dell'isola intitolato a Papa Francesco, con Prevost che ha scoperto e benedetto la targa dedicata al defunto pontefice. Domani sciopero del trasporto aereo, sentiamo Paola Gubbiotti.
10: A incrociare le braccia sarà il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto. La protesta per ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità. A Milano si ferma 24 ore il personale ENAV di Malpensa. A Roma stop di 8 ore dalle 10 alle 18 del servizio di sicurezza di Fiumicino e Ciampino. A Catania agitazione prevista dalle 14 alle 18. Sciopero nazionale di 24 ore del personale di volo di EasyJet. Per la visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa, il prefetto di Agrigento firma un'ordinanza che garantisce 6 collegamenti per Palermo e per Catania per il deflusso dei fedeli.
9: Il tennis, con Coboli a caccia degli ottavi contro il russo Kachanov. Dopo il terzo set la situazione vede il russo in vantaggio per 2-1. A seguire in campo Sonego e Berrettini, passa nel turno Jasmine Paolini e nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori. La Formula 1 a Silverstone avvia le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nella sprint race la vittoria di Kimi Antonelli, prima volta per lui nella gara corta. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Piastri. Quinto Leclerc con l'altra rossa di Maranello. Questa è RDS.
11: Signore e signori, nello splendore del Technicolor, dei 16 noni e del Dolby Surround, per voi c'è Roberta Lanfranche. Anche sul canale 265 del digitale terrestre, chi la vuole vedere anche ballare con un gilet di ultima generazione sta lì con noi a divertirsi, accompagnata dal suo paggetto Claudio Guerrini che tenta così di dire 4 parole ogni
12: allora,
11: tanto
12: tu lo sai,
11: nei momenti in cui riprende fiato,
12: che quando tu dici paggetto o chiunque dica paggetto, io mi immagino la stessa persona col caschettino.
11: Esatto.
12: Col capello proprio a caschetto.
11: Faccio altri 3-4 autotrapianti e torno.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Summer Funk, summer Francesco. Funk, eccolo. Guarda,
1: summer
0: lo sapevo.
1: Summer Funk.
0: Questa canzone.
2: E mi fa pare... Ma quel pezzetto.
0: Cioè, la
2: detto
0: versione
2: così
0: di Guerrini che ha fatto summer tutta funk la settimana. È il mio incubo.
2: È vero, non tengo più dinero, ma ballo e canto Summer Funk.
1: Summer Funk.
0: Che poi la fa bene, avete sentito com'è proprio portato per fare le cover. Sono
2: non ti farò questa come Crunerone.
0: Va bene. Però
2: entro luglio
0: dai,
2: ti faccio il Crunerone, te
0: va
2: lo dico.
0: Va bene, sì, ok.
2: No,
0: okay.
2: Se no poi non c'è più tempo, cioè o adesso o mai più.
0: Ma lo sai, da San Valentino che me lo dici? Febbraio che me lo prometti.
2: Vabbè, ma scusa, ma non conta quando, conta l'intento, conta l'impegno, conta il pensiero.
0: L'intento non è ancora bussato però, va bene, va bene. Filippo!
3: Rossella!
0: Pirisi!
3: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
4: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
3: Oh,
4: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi!
3: Ole!
4: Ermal Meta!
3: Ole!
4: Trigno, Levante, ole!
3: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
4: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
3: Olè!
4: E altre sorprese ovviamente.
3: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
4: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
3: Ma insieme.
4: Olè!
5: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave?
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo?
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Un'idea geniale.

0: Natale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La cultura in primo piano nel Gorini Lanfranchi Show del sabato su RDS. Perché si dice con Roby Lanfranchi?

0: Audience in collaborazione con la RDS Social TV, con l'app, col sito, con tutto il cucuzzaro, senza la RDS Summer Kit, perché in questo caso non c'è, presenta. Perché si dice?
1: Mamma, quel simile è durato più del solito. Allora, perché ti...
0: Sì, stava diventato uno sfiato.
1: Ma davvero, ho detto starà sì. bene, ma... allora, perché diciamo essere una vergine folle?
0: Ma guarda, io non l'ho mai detto, non l'ho mai detto, perché lo diciamo? Ma chi lo dice quando?
1: È riferito a una ragazza ritenuta un po' stravagante. Stravagante,
0: certo,
1: perché non si comporta secondo i canoni, diciamo, sociali, ecco. Mm. Allora, questa locuzione fa un riferimento alla parabola del Vangelo di Matteo, in cui si narra di 10 fanciulle che una sera erano in attesa dei rispettivi futuri sposi. Di queste fanciulle, sembra un problema di matematica, solo 5 ebbero l'accortezza di riempire le loro lampade a olio.
0: Ecco.
1: Le altre 5, le folli, perché un po' svampite, poco previdenti, furono costretti ad andare alla ricerca dell'olio per alimentare, diciamo, le lampade, che nell'attesa si stavano spegnendo, e non poterono così entrare nel salone dove si sarebbero celebrate le nozze. Tiè.
0: Vedi, vergini folli, quindi.
1: Folli.
0: Ma perché vergini?
1: È perché si dovevano ancora sposare,
0: certo,
1: un tempo,
0: certo,
1: ecco, questo
0: un
1: vinceva.
0: Tempo, se non ti sposavi eri, beh, come oggi più o meno.
1: Allora, perché diciamo restare di sasso?

0: Ah, questa si dice? Perché il sasso sta sempre fermo, sta lì, è un elemento naturale statico. No.
1: No, allora bisogna prendere in considerazione altri due modi di dire: restare di sale e restare come la moglie di Lot.
0: Bella, sì, la statua di sale, no?
1: Esatto.
0: La statua di sale, beh, quella è famosa.
1: Restare come la moglie di Lot è un po' meno usato,
0: Nella
1: non
0: Bibbia,
1: molto
0: no?
1: conosciuto, esattamente. E il sale non è un sasso. Allora, la moglie di Lot li spiega tutti. Vi leggo un'espressione tratta dalla Genesi: allora sì. Il Signore fece piovere sopra Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco e distrusse quelle città e tutta la pianura. Ora la moglie di Lot si voltò indietro a guardare e diventò una statua di sale.
0: Eh sì, tac, si bloccò così. Quindi da quello di restare di sale a restare bloccati.
1: Esattamente.
0: Sì, sì. Lot, ma è ancora lì, tra l'altro, Lot, non si è mai mossa.
1: Non l'hanno portata via ancora?
0: No,
1: è ancora là. Mando la novità e dopo, se volete, c'è ancora un altro perché si dice.
0: Ma tu non sai a che ora è successo tutto quello?
1: A che ora?
0: Secondo te a che ora può essere successo?
1: Alle 8.
0: Perché?
1: C'era Lot alle 8.
0: Lot alle 8,
1: lo
0: certo.
1: Cioè.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Somber, my body isn't ready.

0: Lo volete un altro perché si dice?
1: Accidenti, se lo vogliamo.
0: Ultimissimo, eh.
1: Dopo l'otto.
0: Dopo l'otto c'è il nove.
1: Il nove.
0: Allora, certo. perché diciamo combattere contro i mulini a vento?
1: Perché i mulini a vento girano in continuazione, non li riesci mai a fermare, quindi è una lotta continua che non si ferma mai.
0: Allora,
1: sono un po' come le fatiche di Sisifo.
0: Di
1: infinite.
0: Sisifo, è vero. Il detto deriva da uno degli episodi più conosciuti di Don Chisciotte.
1: E Sancho Panza.
0: Allora, la vicenda è questa. Il protagonista, quindi Don Chisciotte, sta cavalcando lentamente con Sancho Panza quando, in lontananza, scorge 30 o 40 mulini che scambia per giganti e dichiara di volerli sfidare a duello. Nonostante gli ammonimenti di Sancho Panza, Don Chisciotte in sella il suo ronzinante si getta all'assalto di quelle creature dalle braccia rotanti, ma la pala del primo mulino, roteando, spezza la lancia e così cavallo e cavaliere finiscono a terra. E quindi, no, non credo abbia detto così, e quindi combattere contro i mulini a vento deriva da questo.

0: Utile, non ce lo puoi fare, no, perché quelli, capito, quello va avanti all'infinito, blocchi una pala, te ne arriva un'altra.
1: Sì, esattamente.
0: È tutto un giramento di pale.
1: Bravo.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
1: Tra poco le notizie più piccanti, sagaci, appuntite di Lercio su RDS, state lì.

0: In Your Eyes, The Weeknd su RDS.
1: Questa app, questo sito, questo account di Lercio fa molto ridere, perché insomma un po' come il male di tanti anni fa, quel sito insomma che prende in giro l'attualità, non, anche politica, non vi fate scrupoli se si sentono citare personaggi anche politici di destra e sinistra, cioè la satira deve giustamente guardare ovunque, a destra e a manca. Poi è chiaro che quando c'è un governo di una parte politica è un po' più bersagliato rispetto all'opposizione, certo. Ma insomma non si guarda in faccia a nessuno, e io ve le leggo anche perché queste battute, questi titoli finti, perché Roberta ride, allora se ride Roberta so che voi siete felici.
0: Sono troppo bravi.
1: No, anche a me fanno molto ridere. Allora partiamo subito. Generale Vannacci critica il caffè macchiato. Non mi piace quella mescolanza di colori. Lui vuole un colore unico.
0: Un colore unico.
1: Vabbè, e poi battute anche politiche.
0: Certo.
1: Caldo record in Francia.
0: Sì.
1: Sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata.
0: Per rinfrescarsi.
1: I francesi non rinunciano a questo gesto, ma surgelata.
0: Hanno i ghiacciolini di pane.
1: Istat, il 70% degli uomini che girano da soli all'IKEA in realtà stanno cercando la compagna. Cioè vanno a rimorchiare, capito? Quelli che vedi da soli all'IKEA.
0: Tra i vari tovaglioli e gli scaffali.
1: Riforma della caccia, attenzione. Sarà possibile sparare anche a chi manifesta contro la caccia. Questa è terribile. Questa è terribile.
0: Tremenda.
1: È tremenda, ovviamente, ragazzi, è tutto finto, è tutto gioco.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Anche questa è fintissima. Cassazione, lecito picchiare chi ordina bottiglie di vino costose quando si paga alla romana.
0: Certo, perché poi si deve dividere, capito?
1: Cioè io quando si paga la romana, io che non bevo, non faccio, cioè c'ho sempre nel tavolo
0: hai
1: qualcuno
0: sempre
1: che ordina
0: in esubero delle cose che non prendi,
1: e quindi devo pagare il triplo perché pur mangiando poco.
0: Certo.
1: Milano bagno chimico pubblico omologato come monolocale con servizi.
0: Chissà quanto sapete, costa.
1: Sapete che a Milano sono sempre più piccole e costano sempre
0: oddio,
1: di più.
0: Oddio, il bagno chimico.
1: Energia, smettere di guardare nel frigo riduce riduce la bolletta del 90%.
0: Beh sì, perché poi ci stai lì le ore.
1: Esatto.
0: E non quindi, sa cosa mangiare e che cosa cucina stasera.
1: Se guardi ogni giorno cosa mangio, alla fine spendi
0: un sacco. Risparmi un sacco.
1: Questa Serena Brancale non te la prendere, perché siccome la tua canzone è diventata un tormentone,
0: sì,
1: ovviamente ti si prende in giro in maniera bonaria. Serena Brancale torna al suo paese e le dicono: "Beh, hai rotto il cazzo."
0: Amore.
1: Ritorno al mio paese.
0: È perché è diventata talmente famosa quella canzone che anche noi la passiamo tantissimo.
1: E al suo paese la bloccano. Bello. Ovviamente è ironico perché certo, è diventato un tormentone. Questo è sui treni, poteva mancare sui treni?
0: No.
1: Il treno delle 20 per Firenze e Santa Maria Novella è stato soppresso per non farlo soffrire più.
0: No.
1: È proprio soppresso in senso letterale.
0: Sapete, questa è stata stupenda.
1: Sapete che Napoli è un periodo che fa sempre record,
0: va
1: no?
0: Bene.
1: Record Napoli, fa record, Napoli è numero uno in quello, in quello, in quell'altro. Ennesimo record per Napoli. È stata la prima città a chiamarsi Napoli.
0: Pensa, ma questa non la sapevamo.
1: È fantastico,
0: bellissimo,
1: ragazzi.
0: Bellissimo.

0: Eccoci, allora amici, abbiamo detto che è l'ultima tappa dell'RDS sì. Summer Festival, sarà a Iglesias in Sardegna, stasera allo stadio Monteponi di Iglesias appunto.
1: Beh, ci siamo quasi praticamente.
0: Ci siamo, ci siamo. Allora, un sacco di artisti: Cioffi, Ermal Mete Trigno, Levante, Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Tiello, Tommaso Paradiso, Madame, Marco Masini e tanti altri.
1: Grande Marco, un abbraccio a te. Scaricate l'app di RDS attraverso la quale potrete acquistare il Summer Kit,
0: certo,
1: come vi ricordiamo ormai da settimane e settimane, per vivere questo evento speciale in prima fila.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: E siamo ancora a un altro appuntamento prima della nostra ultima ora insieme col Guerrini e Lanfranchi Show del sabato, con la redazione e le notizie.
7: Buona serata da Gianluca Gezzi. Riprenderanno fra una settimana in Pakistan i colloqui tra Iran e Stati Uniti, lo riporta l'emittente saudita Al-Arabiya. I negoziati dovrebbero affrontare diverse questioni chiave, tra cui le sanzioni contro Teheran, il congelamento dei fondi iraniani e il nucleare. Si tornerà quindi al tavolo dopo la conclusione delle esequie pubbliche in Iran dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid a inizio guerra. Oggi il primo dei sei giorni dei funerali e i Pasdaran minacciano Stati Uniti e Israele. La vendetta, avvertono, non è lontana. Sui migranti l'Europa è chiamata ad assumersi la responsabilità di una svolta epocale, la sintesi dell'omelia di Papa Leone durante la messa a Lampedusa. Così il pontefice.
8: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: Siamo allo sport, a Silverstone, ultimi minuti delle qualifiche. Al momento il più veloce è Hamilton davanti al compagno di Ferrari Leclerc. In precedenza la vittoria di Kimi Antonelli nella sprint race davanti proprio ad Hamilton. Il pilota della Mercedes è preoccupato per le prestazioni della Ferrari, ho spinto al massimo, dice, non possiamo abbassare la guardia. Il tennis a Wimbledon con Cobolli impegnato con il russo Khachanov, due set pari, si gioca il quinto con l'azzurro in vantaggio per 2-1, in palio l'accesso agli ottavi. A seguire scenderanno in campo Sonego e Berrettini. Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio passano il turno. Ottavi oggi al via ai mondiali di calcio in America, si comincia alle 19 con Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, e c'è il ciclismo, la prima tappa del Tour de France a Barcellona è in corso, la crono a squadre. Questa è RDS.
0: Eccoci, siamo sempre con voi, RDS ovviamente alla radio, nella quale riuscite a sentire questi due che corrispondono al nome di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
1: Pazzesco.
0: Del Guerrini e Lanfranchi Show le storie, sono proprio quei due lì.
1: Esattamente, è l'ultima ora della settimana tra l'altro, e quindi insomma non potete perderla, perché poi ci dite però poi non vi sentiamo fino a lunedì.
0: Sì.
1: E quindi approfittate, sempre parlano tutti così, no, se ascoltate. E quindi approfittatene. Vogliamo cominciare una bella sequenza?
0: Vogliamo cominciare la sequenza? No, io la farei dopo la sequenza, se tu sei d'accordo.
1: Dopo. Hai
0: sì.
1: ragione, mettiamola dopo, brava,
0: mettiamola
1: brava. Carrozzo, non la mettere.
9: Inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
2: della tua estate.
10: 100% grandi successi. RDS.
9: Estate 1995. La, la, la.

0: Grande successo italiano qui nel tardo pomeriggio di RDS, amico è Dario Baldambeppo.
1: Ma no, è Achille Lauro,
0: Achille Lauro era?
1: Sì, comuni immortali.
0: Scusate, è che io ho sentito tutto il tempo, l'amico è...
1: Qualcosa che più ce n'è
0: meglio Milano, che cosa mi mandate in onda a Milano?
1: Secondo me hai una playlist dedicata.
0: Non lo so.
1: E la fanno solo a te, per tenerti buono.
0: Scusatemi, mi sembrava strano adesso a pensarci bene.
1: Allora, ho fatto una selezione di un po' di app, un po' insolite, divertenti, insomma, fuori dagli schemi. Allora, c'è Random Coffee, che ti abbina casualmente a un collega o addirittura a uno sconosciuto per prendere un caffè e fare due chiacchiere.
0: Ah, randomico, diciamo.
1: Sì, è randomico.
0: Ah, ok.
1: Certo, ci può piacere?
0: Beh, dipende da chi ti capita.
1: Infatti è quello.
0: No, io non me la rischierei, no, io troppe persone non sopporto nella vita.
1: Poi c'è Run P, che ti dice qual è il momento migliore per andare in bagno durante un film senza perderti le scene importanti.
0: E che vuol dire? Come
1: corri
0: fa a sapere
1: a fare
0: qual è il momento?
1: Run P. Non lo so, in base ti chiederà delle abitudini, dei dati, quanto bevi, quando bevi.
0: Ma se non ci devo andare quando lui me lo consiglia, non mi viene.
1: Ma no, non ci devi andare per forza. Però se ci devi andare, ti dice lui, vacci al 47esimo minuto. Che tanto non dicono niente di interessante.
0: Succede niente.
1: Vabbè.
0: Ma quindi run pi come pe.
1: Corri a fare
0: come
1: pipì. Sì.
0: Ok, corri per pipì, ok.
1: Cat Translator. Traduce i miagolì del tuo gatto in linguaggio umano.
0: Bello, interessante. È vero, cosa dicono i gatti quando miagolano?
1: Ma come fai a saperlo? Secondo me è più un gioco che una roba... Ma come fai a sapere cosa ti dice un gatto?
0: Per me tutto può essere, guarda.
1: Poi c'è Hold On. Lo scopo è non fare assolutamente nulla e resistere alla tentazione di toccare lo schermo. Questa è tosta,
0: Cioè, che cosa vedi sullo schermo con Hold On?
1: No, c'è scritto Hold On. Tu però non devi toccare lo schermo perché probabilmente succedono cose.
0: Quanto dura sto Hold On?
1: Questo non so, devi aspettare, devi holdonare, capito?
0: Quindi ognuno può decidere quanto.
1: Cioè, Claudio, non l'ho fatta io l'app, non lo so.
0: Ma lo so, ma tu magari avendo preso la notizia, magari ci sarà qualche particolare in più.
1: No, non c'è nessun tipo di particolare in più.
0: E allora va attaccata, è Hold On.
1: Un'altra molto simile è Nothing. Un'app che non fa praticamente niente, l'apri e basta.
0: Bello, perché non l'ho inventata io?
1: Però aprila, magari ti può aiutare.
0: Ma che, quindi l'apri, c'è scritto nothing.
1: Poi c'è Yo, Y-O.
0: Sì.
1: Che permetteva, forse non c'è più, di inviare un unico messaggio, io, e basta.
0: Sì. Veramente.
1: Non fai niente.
0: C'è gente che ha speso del tempo per questa cosa. Magari hanno fatto pure i soldi, chissà.
1: Probabilmente sì, però dice permetteva, quindi evidentemente
0: quindi forse
1: benissimo
0: tolta.
1: Non è andata.

0: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Capriponte e Giovanotti. DNA.
2: Il tuo DNA. Col mio DNA. Il tuo DNA. Col mio DNA.
1: Madame, mama non mama.
3: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro per abbettare finché non mi parli.
1: Somber, my body isn't ready.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi. 1, 2, go!

0: ma non si può smettere così con le app inutili. Noi siamo curiosi, amici di RDS, di sentirne un'altra o due.
1: Allora, questa non è proprio inutilissima, eh? Si chiama Sleep Talk Recorder, che registra automaticamente tutto quello che dici nel sonno.
0: Durante il sonno, capirai.
1: E molti utenti hanno scoperto conversazioni davvero esilaranti.
0: Eh beh, anche tradimenti, immagino.
1: Chi lo sa, sai che sarebbe da scaricare?
0: Che nel sonno tu non ti controlli, capito?
1: E poi c'è Fake Call. Simula una telefonata in arrivo per uscire elegantemente da situazioni imbarazzanti. Io questa la scarico.
0: Beh, questa è la più utile
1: di
0: tutti.
1: Scarico. Cioè, fake quando tu call.
0: Tocchi una cosa.
1: Probabilmente e parte la chiamata. Oh, scusa, devo andare. Questa non è male.
0: Per togliersi d'impaccio dai rompiscato.
1: Filippo!
2: Rossella!
1: Pirisi!
2: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
3: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live. Diciamo qualche nome, sì, subito. Cioffi!
2: Ole!
3: Ermal Meta!
2: Ole!
3: Trigno, Levante, ole!
2: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
3: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
2: Olè!
3: E altre sorprese, ovviamente.
2: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
3: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
2: Ma insieme.
3: Olè!
4: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
16: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Eccola, la tanto agognata.

0: sognata sequenza mixata da Claudio Guerrini che me la chiedeva dalle 6.
1: L'agogno.
0: Lui l'agogna è arrivata, eccola qua.
2: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
3: L'estate è viva solo con RDS.

0: Guarda, è più facile dire che la sequenza mixata finisce con gli you do.
1: You do?
0: Con gli you do.
1: È bellissimo. È più facile dire che finisce con gli you do.
0: Non era facile.
1: Yuppidu.
0: Era difficilissimo. You do, volevo dire you do, ero indeciso, è venuto you do. Un po' come 3 a.m. to do.
1: Esatto.
0: Scusate, ho sempre il do in testa. A proposito, scusate.
1: Dica.
0: Che fine ha fatto Dudu?
1: Ma lo chiede sempre a me, ma se non lo sa lei.
0: La Pascale non me ne parla più di Dudu.
1: Lo so.
0: Non dice più niente.
1: Lo chiede a qualcun altro.
0: Non è che l'avete soppresso.
1: Ma assolutamente. Ci mancherebbe
0: era
1: altro.
0: Era così carino.
1: Non lo so, che devo
0: fare? Chi l'ha preso, Dudu?
1: Non lo so.
0: Mi avete preso per il Dudu.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTS.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Sun in the sky, you know how I feel.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
10: And I'm feeling good.
11: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
16: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
17: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
0: Che bella questa canzone. 5 gocce che ti ho perso.
1: Ma quello è Zarrillo. Questa è Irama. Capito?
0: Ah, vedi.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
0: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Eminem ha perso la battaglia legale contro il brand australiano di costumi da bagno che si chiama Slim Shady, che richiamava, e questa era l'accusa, il nick Slim Shady di Eminem. L'ufficio australiano dei marchi si è invece pronunciato a favore del marchio d'abbigliamento e ha stabilito che i marchi registrati di Eminem, Shady e Shady Limited non saranno più protetti in Australia per abbigliamento, calzature, copricapi, borse e articoli in pelle, anche se Eminem manterrà i diritti sul nome Shady per categorie musicali o elettroniche. In più l'ha pure condannato a pagare le spese legali a Slim Shady, al negozio d'abbigliamento, al marchio di abbigliamento. Non gli è andata benissimo. Ci sentiamo The Real Slim Shady.

0: capito, capito Eminem. Vabbè, insomma, i casi sono stati tanti, insomma, di questioni legali create appunto dalle immagini dei personaggi più o meno lecitamente, diciamo, acquisite. Uno dei casi, vi racconto giusto uno, nel 2012 una catena, diciamo, di fashion britannica, si chiamava Top Shop, mise in vendita una t-shirt con la faccia di Rihanna sopra.
1: Okay.
0: Il problema è che non era stata chiesta l'autorizzazione, non c'era, insomma, diciamo, nessun collegamento, diciamo, commerciale e professionale per tutto questo, e quindi Rihanna ha fatto causa, giustamente, per 5 milioni di dollari. L'alta corte inglese, dopo un processo, ha dato ragione a Rihanna, e quindi questa catena ha dovuto ritirare il, insomma, ovviamente il capo.

0: dal commercio e ha pagato i danni di immagine e le spese legali. Certo, non si può fare una maglietta, che certo, so, con la faccia di Roberta Lanfranchi
1: o di Claudio Guerrini
0: e metterla nella la mia e metterla, che ne so, nella RDS bag senza l'autorizzazione di Roberta Lanfranchi. Quindi
1: io però la darei l'autorizzazione.
0: Tu la daresti?
1: Sì, beh, arriva agli ascoltatori, la daresti.
0: Allora ci penseremo da settembre per i prossimi gadget.
1: Vabbè.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te,
3: dove c'è musica. This past

0: stavamo domandando, cioè io mi stavo domandando, a dire la verità, siccome abbiamo parlato di casi di marchi di abbigliamento che hanno usato sulle magliette nomi tipo Rihanna, insomma, se tu
1: nomi
0: dovessi
1: facce
0: soprattutto, scusate, avete ragione, se tu dovessi avere su una maglietta la faccia di qualcuno, chi avresti?
1: Questa è quasi un'interazione, questa è bella, la faremo in settimana, se ti va. Andare in giro con la faccia di qualcun altro? Questa è interessante.
0: Di famoso, cioè tu chi vorresti sulla tua maglietta?
1: Guarda, probabilmente, beh, più di una persona, sarei indeciso tra Bukowski, Dario Argento.
0: Ok.
1: E, non lo so, Edgar Allan Poe.
0: Ok, ok.
1: Che mi rappresentano un po'. Tu?
0: Io ho un sacco di magliette con Audrey Hepburn. Già prese proprio, sì.
1: Autorizzate da lei?
0: Beh, sono in commercio da tanti anni, quindi credo di sì.
1: Poi lei non si può più lamentare.

0: ci salutiamo, cari amici di RDS. Passate un buon weekend, una buona domenica e noi ci risentiamo lunedì alle 15 per un'altra settimana del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Io me ne vado a Sanremo, Mario.

0: Torno giusto per insomma tornare con voi lunedì alle ore 15. Fate i bravi, come dice Roberta Lanfranchi, e soprattutto, ragazzi, pensateci tutto il weekend.
1: Pensateci.
0: Non dimenticateci. Un bacio,
1: baci a tutti.
0: Ciao.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Logico, sì, è logico. Per tutti, persino per te.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
7: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Lo Petrilli. Buonasera.
8: Buonasera a tutti.
7: Buonasera a te.
8: Iran e Stati Uniti, più fonti riferiscono un nuovo round di colloqui in Pakistan l'11 luglio. Mostaba Khamenei assente alle prime cerimonie funebri in memoria del padre. Secondo il New York Times, nei giorni cruciali del negoziato, il presidente Massoud Pezeshkian avrebbe minacciato di dimettersi per convincerlo ad approvare gli accordi con gli americani. Ucraina, Volodymyr Zelensky sostiene: la Russia ha perso il controllo del Mar Nero. Mosca minaccia: gli attacchi alle nostre infrastrutture civili non rimarranno impuniti. Papa Leone a Lampedusa, Prevost ha pregato davanti al monumento dedicato ai migranti. Il Vangelo è muto se non ci sono accoglienza e dialogo, ha detto il pontefice già rientrato in Vaticano. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, visita dei carabinieri del nucleo investigativo della capitale, che assieme ai colleghi del NAS hanno acquisito documenti nella struttura sanitaria. Ascoltate anche alcune persone. Tassi bancari veloci a salire e lenti a scendere, lo sottolinea uno studio diffuso dalla CNA. Il presidente Dario Costantini:
9: il credito alle imprese si comporta come i carburanti, quando deve salire corre, quando deve scendere rallenta, e per i piccoli importi costa il doppio. Un prestito di liquidità fino a 50.000 euro costa l'8,73% e nel mezzogiorno arriva al 9,55%. Così si frenano gli investimenti, il lavoro e la crescita. Serve un credito più accessibile e più giusto.
8: Sport Formula 1 a Silverstone, Super Kimi Antonelli. Dopo aver vinto la sprint race, l'italiano della Mercedes conquista la pole position ottenendo il miglior tempo davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarto il compagno di scuderia George Russell. Tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli batte in rimonta Karen Khachanov in 5-7, passa agli ottavi dove trova Alex De Minaur. Ora in campo Sonego contro Fritz. Tra le donne avanza Jasmine Paolini, che ha superato la Saccari. Questa è RDS.
7: Buonasera, bentornati su RDS. Renzo Di Falco,
10: Francesca Manzini
7: e il nostro Francesco Cadente in regia. Caddy, ciao. E ciao anche alla nostra amica che ci segue da Milano, Barbara e Mattia, che ha superato l'esame della maturità. Auguri!
10: Come tanti in questi giorni, le
7: e
10: belle
7: lo sai
10: notizie.
7: Dove stanno andando? A Lampedusa.
10: Ah, bello.
7: Hai capito? Raggiungeranno il nostro Lion.
10: Bene.
7: Un
10: padre
7: bacio.
10: Padre gli affari della Manzini.
7: Meravigliosa Barbara.
10: Di inizio programma, facciamo un approfondimento anche su Barbara, però se volete facciamo anche un approfondimento su una mamma che ha preso
7: una
10: scelta per due figlie un po' controcorrente, che vi farà discutere. Non solo di questo parleremo.
7: Perché le mamme mettono responsabilità.
2: Ignora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: scuse, vuoi vivere con me? Sono felice, però paghi.
1: Adesso.
0: Un po' di responsabilità.
1: Ma chi sei? Scusami.
0: Sono la madre di mia figlia.
1: No,
0: che
1: non si fa.
0: Lei prende, dice: vivo con te così, evito le spese. No, ti devi responsabilizzare.
1: Allora, la storia che vi racconteremo fra poco in questa serata, chiusa la sequenza mixata alle 7:17 di sabato.
0: Non
1: è
0: ho
1: una
0: figli,
1: storia,
0: però, appunto, stavo recitando.
1: Stava immedesimandosi in questa mamma americana che si chiama Taya.
0: Gli ha tagliato proprio i fondi.
1: Esatto, probabilmente per quello. Nomen omen. Comunque sappiate che c'è una storia che sta dividendo l'America. È giusto anche capire l'orientamento dei nostri ascoltatori e delle mamme italiane.
0: Sentiamo.
1: Tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
0: certo,
3: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza.
0: Sì?
3: Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
0: Ma come tre campeggiatori?
3: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente.

0: Niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Una mamma americana ha preso una scelta per le sue figlie che sta facendo discutere. Vorremmo capire anche i nostri ascoltatori, voi di RDS, mamme e papà, cosa ne pensate? Fra poco vi raccontiamo, intanto The Colors.

0: RDS.
1: Siamo noi, Renzo e Francesca. Sta per starnutire, vero? Dillo. PC. Vabbè, niente, ragazzi, questa è la Radio Verità, il bello della diretta. D'altronde sono in questo momento.
0: Stavo in canna e non è più uscito.
1: Le 7:28, ma sì. Allora, coi tempi di oggi, essere autonomi costa. Cioè, andare a vivere da soli è un'impresa molto spesso, no? Per questo molti trentenni rimangono a casa coi genitori. Allora, una mamma americana che ha due figli adolescenti ha detto: volete vivere con me? Bene, allora, dovete pagare vitto e alloggio ogni settimana, altrimenti fuori da qui. Allora, questa scelta in realtà, cioè, non è che la mamma è impazzita o non ha quell'amore, diciamo, verso le figlie come
0: però
1: tutte le altre.
0: Vuole responsabilizzarle, non
1: sai
0: è
1: perché?
0: Male.
1: Perché tutto ciò è nato da una sorta di braccio di ferro con le ragazze, perché durante una discussione, come poi ce ne sono, no, durante la vita familiare.
0: Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera,
0: adesso
1: Barbara,
0: ci sta questa situazione che è veramente molto particolare.
1: Ecco, sì. Ce
0: allora
1: facciamo
0: c'è
1: in un quarto d'ora.
0: Sparo pure io. C'è questa madre che vuole far sì che le figlie non le mantiene più lei, ma se mantengano da sole. Okay. Quindi sì, te dar tetto, ma me lo devi pagare praticamente.
1: Giusto. Questo è successo.
0: Vedi che sono allora, brava,
1: grazie, pubblicità. Allora, no, dico, durante una discussione, una delle tante che appunto succedono in ogni famiglia, le ragazze hanno detto: vogliamo essere trattate come adulte.

0: Sì, volete essere trattati come adulti?
1: Allora
0: ogni venerdì alle 21 dovete pagarmi vitto e alloggio, niente cellulare.
1: Scusa,
0: altrimenti.
1: Solo ogni venerdì?
0: Sì, ogni venerdì pagano la settimana. Ah, no, pagano la settimana, no, perché... certo, esatto. Allora, in realtà loro versano pochi dollari per l'affitto della loro stanza, certo. E anche altri pochi per le utenze, il telefono, eccetera.
1: Non gli mettono il fitto come, come uno sconosciuto.
0: Bisogna ridimensionare un po', perché in America sono impazziti. Questa discussione ha generato sui social veramente tanti commenti. Non è un vero pagamento. Cioè, i genitori che fanno? Quanto le figlie danno loro, lo depositano in un conto che può essere, diciamo, un fondo risparmio per il futuro.
1: Vabbè,
0: va,
1: ma invece
0: figlie.
1: Perché è brutto? È bello,
0: esatto,
1: è responsabilità,
0: sì, sì.
1: Vincolano i soldi, perché di solito i giovani non sanno sempre avere il senso del denaro, della misura,
0: giusto,
1: no? Del confine economico. E quindi è importante, bravi, così si è genitori.
0: Cioè,
1: non troppo elastici, non troppo permissivi, bastone e carota.
0: Giusto, giusto, perché così aiuterà a capire come funziona la gestione della vita, delle spese reali.
1: È certo.
0: Così ti passa la fantasia di andare a vivere da solo, no? Se poi ti responsabilizzi.
1: Tanto anche da solo fai per due, c'è
0: sì,
1: niente, c'è
0: sì,
1: poco da dire. Oggi.
0: E quindi come siete messi dal punto di vista, diciamo, di questa forma di educazione finanziaria un po' particolare?
1: Familiare, dai, vediamola. 3882 3882, che situazione avete? Ditecelo e noi vi manderemo
0: oppure,
1: al telefono.
0: Se magari siete d'accordo, no? Se siete d'accordo con la scelta di questa mamma, oppure finché i figli sono piccoli e sono a casa, comunque devono essere tutelati dai genitori.
1: Ma
0: e in questo anche
1: dubbio.
0: Spesati.
1: È indubbio, è indubbio. Finché è minorenne, piena responsabilità genitori.
0: Dai, 38822, 38822, c'è la nuova di Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Gabri Ponte e Giovanotti. DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: su RDS.
1: Respira. Allora, siamo alle 7:38. Questa mamma americana che ha deciso di far pagare vitto e alloggio alle figlie settimanali per poter vivere con lei ha fatto un po' discutere. Sentiamo gli ascoltatori di RDS da questo punto di vista come sono messi, come la pensano, come fanno anche nei confronti dei figli.
0: Sentiamo.
2: Allora, se dovessi far pagare le mie figlie, una di 10, una di 14, mi riferisco a quella di 14, dovrei togliergli quello che consuma in casa, dovrebbe lavorare per i prossimi 10 anni perché perennemente lascia le luci accese, tutti i giorni un panino al Mac, una piadina,
0: ogni
2: giorno ce n'è una, quindi non penso che gli basterebbero i prossimi 15 anni per ripagarmi di tutto quello che diciamo
0: e quindi cuore di papà non glielo fa.
1: Bravo, fino a un certo punto. Cioè l'educazione, la disciplina sì, però bisogna anche essere un minimo genitori
0: flessibili piano piano.
1: Dai, ci sono un sacco di storie e di esempi che ci state raccontando,
0: tra poco
3: l'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1 con

0: successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 5 città, 5 concerti, un solo autore, Ennio Morricone. Per iniziativa della Fondazione Ennio Morricone, il maestro sarà ricordato la sera del 6 luglio. Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino. 5 grandi appuntamenti per ritrovare la musica che ci ha emozionato.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: No, sì! Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ah. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Genitori e figli, rapporti, educazioni, responsabilità, tra poco, 388-22, 388-22, vi vogliamo sentire?

0: La storia di una madre, sentiamola.
1: Sì, la storia di una madre, Maria.
0: Sai che per questa richiesta mi porti a casa dopo, grazie.
1: Ecco appunto, va bene. Allora, questa mamma americana fa pagare l'affitto delle camere alle sue figlie adolescenti, dicono così le responsabilizzo, se ritardano poi c'è una penale, però in questo modo poi loro capiscono il valore del denaro e diventano indipendenti. È una scelta che ha fatto discutere non solo in America sui social, dove se ne è parlato molto, ma anche voi ascoltatori di RDS, però ognuno c'ha poi una ricetta, no? Di fronte all'educazione dei figli o al
2: sentiamo le vostre ricette.
3: Salve ragazzi, mi da New York. Qua non è di uso comune, insomma, che comunque i figli contribuiscano alla spesa della casa, soprattutto dipende poi dalle zone dove vivi. Io per esempio vivo a New York, a me l'IMU mi costa 14.000 l'anno, quindi ci sono parecchie famiglie che fanno pagare l'affitto ai figli per comunque affrontare le spese se ne hanno bisogno. Quindi è una cosa molto comune, non è al di fuori dello straordinario.
1: Ok, quindi una questione di mentalità, capiamo. Negli States, dove tra l'altro viene questa notizia, questa discussione.
4: Allora, noi non diamo una paghetta, quando hanno bisogno glieli diamo, però si valuta anche insieme, ecco, cosa fare e cosa no. E, diciamo che riteniamo di aver passato un po' questo valore ai nostri figli. Abbiamo 3 figli, quindi insomma le spese sono sempre tante. Ecco, quello su cui vedo che sono più oculate è l'andare fuori a mangiare, nel senso che noto che spesso i giovani vanno fuori a mangiare, ma anche minorenni o comunque quando non hanno ancora un loro reddito. E ecco, le mie hanno capito un po' questa cosa, ogni tanto svicolano perché si rendono conto che sono proprio soldi buttati via alcune volte.
1: Beh sì, se hai bisogno comunque di fare un gruzzoletto, magari cerchi di togliere il superfluo, puoi mangiare a casa e uscire
2: non
1: dopo.
2: Non male, bravo.
1: C'è un ascoltatore che non ha scritto il suo nome, dice: mio figlio ormai ha più di 40 anni, quando è arrivato alle scuole medie abbiamo cominciato a dargli la paghetta. In terza voleva tanto una pianola che si è comprato facendo un contratto con tanto di firme, con una finanziaria creata per finta da noi, da mamma e papà. Ora è un bravo padre di famiglia.
2: Ma
1: quindi è servito questo gioco educativo, no?
2: La paghetta è il primo.
5: Quando vivevo con mia mamma, quindi fino a 3 anni fa,

0: adesso ho 30 anni, quindi fino a 27 anni. A volte ero io a campare lei, ma non perché lei non se lo potesse permettere, anzi, ma semplicemente perché non riusciva a gestire le spese. E quindi a volte ho pagato io l'affitto, ho pagato io le utenze e ho pagato altre cose non necessarie.
1: Vabbè, questa
0: va bene,
1: è l'inversione.
0: Va bene così.
1: Esatto, va
0: e
1: bene
0: ribadisco,
1: così.
0: Ribadisco, lei se lo poteva permettere.
2: Certo.
1: Vabbè, però era anche un'inversione dei ruoli, no? Anche una restituzione di sacrificio, se vogliamo.
2: Quello che fanno
1: perché
2: i genitori.
1: Perché è
2: per
1: vero
2: noi.
1: Che noi non dobbiamo pagare pena di niente, perché se io sono voluta, sono voluta. Però è anche una responsabilità, ripeto, un'educazione. E in questo caso io anche, per esempio, mi sono ritrovata e mi ritrovo fieramente a essere la mamma anche di mia mamma.
2: Di tua mamma.
1: Ed è una cosa bella, secondo me. Quindi viva le mamme,
2: viva le famiglie.
1: E viva l'educazione. Civile.
2: Giusto, bravo, bel messaggio. Man.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: più.
1: Cosa fai questa sera?
0: Conduco fino alle 22 con Renzo Di Falco. Ah, sì, finisce era... un'ora, inizia un'altra. E
1: la Manzini dove è andata?
0: A quel paese.
1: Ah, beh, oh, sta bene così. Scherziamo. Allora, ragazzi, si è sposata finalmente. Il fatidico sì è stato pronunciato.
0: Aurora Ramazzotti. No,
1: no, non è quello, non è quello. Tra poco andiamo al matrimonio. Cioè,
0: di
1: proviamo
0: chi?
1: A imbucarci.
0: Stanno sposando tutti. Ma perché lo fate? Perché vi sposate?
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se

0: solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lau Petrilli, buona serata, ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Con te, redazione RDS, vogliamo sentire cosa è accaduto in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti sui fatti dell'attualità.
2: In Iran i funerali della guida suprema della Repubblica Islamica Ali Khamenei, pensavo lo odiassero, forse sono lacrime finte quelle che abbiamo visto versare oggi, ha detto Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, intervistato dal sito Axios, ha aggiunto colpendo le cerimonie: potremmo farli fuori tutti, ma poi non avremmo nessuno con cui negoziare. Nuovi colloqui, secondo più fonti, l'11 luglio in Pakistan. Il Papa è in visita pastorale a Lampedusa, il Vangelo è muto, senza accoglienza e dialogo l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale sui migranti, ha detto sull'isola Leone XIV.
3: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: È ricoverato in ospedale in gravissime condizioni il 55enne accoltellato ripetutamente in strada a Milano senza un motivo, arrestato per tentato omicidio un giovane originario del Gambia. Dramma sulla spiaggia di Otranto, un uomo si è gettato in mare salvando i due figli gemelli di 8 anni che venivano trascinati a largo dalle correnti. Tornato a riva si è accasciato morendo a quanto pare per lo sforzo. Sport e calcio ai mondiali, il primo ottavo fra Canada e Marocco, parziale 0-0. Si gioca a Houston, alle 23 a Filadelfia, Paraguay, Francia. Tennis a Wimbledon, in campo Berrettini sotto un 7-0 con Dimitrov e Sonego, un set pari con Taylor Fritz. Nel pomeriggio il successo di Cobolli, che ha domato problemi di stomaco battendo Kachanov. Formula 1 a Silverstone sabato, capolavoro per Kimi Antonelli, vince la race e si prende la pole position. Dietro di lui in qualifica le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quarto tempo per George Russell sull'altra Mercedes, settimo per Max Verstappen su Red Bull. Ciclismo, Tour de France al via in trasferta con Vingegaard in maglia gialla alla Visma, la crono squadra di Barcellona, secondo Filippo Ganna. Questa è RDS.
4: Buonasera. Buonasera. Ho seguito il jingle.
1: Giusto, beh, mi piace questo.
4: Buonasera Renzo Di Falco.
1: Buonasera Francesca Manzini, sono le 8:02.
4: E buonasera a...
1: Candy! Ciao, ciao. Ciao! Allora, da Taylor Fritz a Taylor Swift. Swift, tra poco, il passo
4: ma infatti,
1: è breve.
4: E che passo? Ma perché hai fatto sto passo? Ma l'amore è libertà.
1: Adesso, perché vuoi rovinare la festa? Tutto il mondo.
4: Ma i vincoli, le cose, che ansia.
1: Vabbè, non è che ti ha chiesto di sposarlo.
4: No, cioè, infatti no, per carità.
1: Non ti ha nemmeno invitato, che so che tu
4: ma
1: sei.
4: Ma infatti io non
1: allergico.
4: Ci vado, non mi invitate ai matrimoni, non mi invitate.
1: Allora, fra poco però vediamo un po' meglio cosa è successo in queste ultime ore,
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: It's a Monday to Sunday happy to dance for.
1: Andiamo a fare festa? Andiamo a fare festa in
0: Dai.
1: Questo weekend? Vai.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: È un weekend di celebrations, se volete, no? Grande giorno finalmente.

0: È arrivato perché in questo fine settimana del 4 luglio, che coincide pure con l'anniversario numero 250 dell'Independence Day americano, Taylor Swift, signori, si è sposata.
1: Oh, lo dico. Non vedevo l'ora.
0: Lo so, la Manzini fremeva. Non vedevo l'ora. I maxi schermi che sono stati posizionati proprio fuori dal Madison Square Garden e un comunicato ufficiale della coppia. A officiare il rito Adam Sandler. Festa, tra l'altro, iniziata su 72 ore che festeggiano questi qua.
1: 72 ore?
0: Sì,
1: manco in Calabria.
0: La sera del 2 luglio con un ricevimento ovviamente riservato con 100 invitati, giusto per garantire la privacy, se è stato tutto
1: certo.
0: L'area transennata, celata il giusto per non far vedere nemmeno gli ospiti, almeno qualcuno siamo riusciti a vedere. Comunque c'erano Gigi Hadid, Zoe Kravitz, Carly Kloss e una lista di invitati che ha trasformato veramente questo matrimonio in uno degli eventi più attesi, anche più glamour dell'anno. Lei che ha vinto 14 Grammy Awards, quindi immaginate quanta gente dell'industria musicale ci possa essere stata. Poi tra l'altro si dice anche che Taylor Swift si è esibita nel corso della serata, quindi gli invitati,
1: non la fai un'autocelebrazione,
0: appunto, hanno visto una performance speciale.
1: Beh, avrà risparmiato sul
0: cash. Vabbè, certo, almeno quello non se l'è pagato.
1: Diciamo, canto io va bene uguale.
0: Canto io va bene uguale.
1: Non solo Taylor, ci sono stati altri matrimoni famosi, tra i più sfarzosi e costosi nella musica, diciamo di cifre da capo, giro e location da sogno. I matrimoni più iconici e costosi includono Kanye West e Kim Kardashian nel 2014, con un costo stimato di oltre 12 milioni di dollari. Ma no, io mi ero fatta già 5 gatti.
0: Vabbè.
1: La coppia ha festeggiato con una cerimonia a Firenze e una seconda festa a Parigi. Justin Timberlake e Jessica Biel nel 2012, sposati nel resort di Borgo Ignazia in Puglia. L'evento è costato 6 milioni e mezzo e ha coinvolto l'intera settimana di festeggiamenti con gli ospiti. Paul McCartney e Heather Mills nel 2002, un matrimonio da 3 milioni di sempre a meno andiamo a scalare.
0: Sono 3 milioni più cheap questi,
1: celebrato, capito? In un castello del XVII secolo in Irlanda, completo di fuochi d'artificio e cigni. Madonna e Guy Ritchie nel 2000, cerimonia da 3 milioni e 9, qua risaliamo. Rivalutati tra l'altro perché ospitata nello Skibo Castle in Scozia con celebrità internazionali a massima privacy. Poi c'è quello tra Renzo Di Falco e Francesca Manzini che costo zero ogni weekend si sposano.
0: Diciamo che hanno pagato gli altri per vederci sposati.
1: Cioè ci pagano per stare qui, pensi.
0: Vabbè.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.

0: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Bruno Mars, On My Soul.
0: On My Soul.
1: I'ma love you like you never been loved. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Happy, Carmela.
1: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Senti che classe.
1: Material Lovers in a Spyro.
0: Che voce. Vent'anni, signore.
1: Vent'anni. Non è sabato senza
0: la musica, ovviamente.
1: No,
0: grandi
1: no,
0: successi.
1: No. Stavolta,
0: su RDS?
1: No.
0: No, senza che? La
1: faccio
0: pizza.
1: Faccio un comunicato.
0: Oh, sentiamo.
1: Adoro. Un attimo, creo la suspense. Che mi hai distrutto.
0: Allora, rifacciamo, vai.
1: Allora, non è sabato senza la mia amata pizza.
0: Ah, adesso vedi.
1: Non posso
0: vedi come
1: dire niente perché l'ho mangiata prima.
0: Ecco.
1: Ho capito, allora. Mi sono fatta la pizza con prosciutto crudo, San Daniele dolce tagliato fino a una roba.
0: Vabbè, allora non è sabato senza pizza.
1: Se mi vuoi conquistare, Pepina, una bella coscia di prosciutto.
0: Vabbè, adesso.
1: E sono tua per tutta la vita.
0: Se un vegano vuole corteggiarti, come
1: no,
0: fa?
1: Vegano con me non c'è.
0: Non,
1: cioè,
0: non
1: a parte
0: c'è
1: già mio cognome per Manzini.
0: Per gatti.
1: No, soprattutto già il mio cognome allontanerebbe tutti
0: sì,
1: i tipi di vegani.
0: Hai ragione. Allora, non è sabato senza.
1: Salutiamo
0: il nostro momento di

0: dedicato alla caratteristica del vostro sabato sera, senza la quale non sarebbe sabato sera, quindi ditecelo.
1: Diteci, non è sabato senza cosa, chi, quando, dove, perché, al 388-22-388-22. Pizzaioli, sbizzarritevi, scatenatevi.
0: Oggi va bene.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Pronto?
4: Pronto!
1: Ciao
4: a tutti!
1: Allora, Lori, sei appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
1: Nome Leo.
5: Bello Leo.
1: A 3 mesi, ah. Torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
1: No,
4: sono single e mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
13: Signora?
14: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua.
14: Scarpe. Beh, carine queste.
13: Carine quelle, eh?
14: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
14: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: 8 e 24, questa è l'unica radio 100% grandi successi, RDS, l'unica sequenza mixata è da noi. Adesso sta per partire con i 4 in fila messi insieme da Luca Berardinelli, che comincia così.
3: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
19: Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole?
14: Vedi quello che non c'è, maledetto me.
2: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grandi successi.

0: chiude la sequenza mixata ed era il nostro Zucchero RDS. Oh. Sentiamo il primo Non è sabato senza.
1: Sentiamo un po'
0: così.
1: Se sconfinfera la Manzini o meno.
2: Sì. Non è sabato sera senza uscire con la mia carissima amica e andare a ballare e fare mattina. Buonasera a tutti.
1: Bello, scusate, ci piace questa.
0: Ma avete fatto due pizze così? E nessuno parla di pizza, perché la volta ne ho parlato io.
1: È lo spirito di contraddizione.
0: No, adesso no.
1: Sì, vabbè, ho capito, nei confronti della Manzini, capito?
0: No, non mi va, non mi va.
1: Tu voli la pizza. Gli ascoltatori non la menzionano, fatela tu. No, tranquilli, amici, se l'hai già mangiata intorno all'inizio del nostro programma.
0: Beh,
1: alle 19.
0: Perché mi ha insegnato il mio ex endocrinologo che se mangi alle 7
1: poi hai
0: dovresti...
1: fame anche alle 10.
0: No, di solito iniziare a dimagrire.
1: Sì, vabbè. Allora, dai, 388 22 388 22, pizza o no? Qual è la cosa che vi fa dire non è sabato senza
0: pizza?
1: Ecco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che eleggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: I tuoi capelli, il tuo stile e la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2BE, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2BE rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2BE for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco?

0: pazzesco. Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Non è sabato senza pizza. 388 2 388 2. L'ho rinnegata, adesso io la rivendico. No, la rivendico con orgoglio.
6: Non è sabato senza anche altre cose, dai.

0: su RDS, un sound molto anni 80, è questo? Cioè,
1: sì, grande beat, diciamo. Allora, siamo alle 8.47, attenzione.
0: Non è sabato senza...
1: Cosa? Sentiamo.
0: Dai, sentiamo.
2: Banzini, sì. Sabato prossimo posso permettermi di invitarti a mangiare una pizza insieme?
1: Ah.
2: Io il sabato rigorosamente pizza.
1: Bene.
0: Rigorosamente pizza, ma ci devo pensare.
1: No, va bene, guarda, do io l'autorizzazione, può mancare sabato prossimo.
0: Sono donna libera,
1: ecco.
0: Fino a un certo punto.
3: Non è sabato sera senza schiacciata ripiena con finocchione e pecorino.
1: Ragazzi,
0: Ale,
1: qua veramente siamo a livello di
0: pizzeggia.
1: Buona.
4: Ciao, siamo Sara Alberto di ritorno dall'Argentario.
1: Ciao.
4: Ahimè, purtroppo direzione Bolzano, dove viviamo in mezzo alle montagne.
1: Sì.
4: Ma per noi il sabato sera significa pizza napoletana e null'altro.
0: Come si bella, cavolo.
1: Ma io ho capito, è diventato una pro.
0: Ma è scassato uguale la pizza. È motabile.
1: Pubblicitario per la pizza, questo. Da che invece era guai, non si poteva dire. Comunque, bravo, il nostro ascoltatore sembrava un inviato.
0: Come dice Inzaghi, spiazze.
1: Spiazze.
5: Non è sabato senza una gara da giri, ciao.
0: Che ha detto?
1: Ecco,
5: senza una gara da giri, ciao.
0: Gara da giri, che ha detto?
5: Senza una gara da giri, ciao.
1: La gara di agility.
0: Agility.
5: Senza una gara da giri, ciao.
1: Ho capito, sì.
3: Soprattutto d'estate, non è sabato senza grigliata.
1: Senza grigliata. Beh, sì, se hai lo spazio, se sei in campagna, se
0: spiedini,
1: hai
0: spiedini, bistecche, salsicce,
1: ragazzi,
0: mamma mia.
1: Adesso
0: quelle
1: siamo
0: spalmate
1: passati
0: sulle bruschette.
1: Ecco, dal carboidrato.
5: Ciao.
1: Sì, ciao, grazie. Vinciamo qualcosa se indoviniamo.
6: Per me non è sabato senza sushi, perché stasera mangio sushi. Ciao.
1: Giusto, bravo.
0: Ciao. Aveva un sushizzo.
1: Poi
7: per me non è sabato senza ascoltare Renzo e la Manza su RDS.
1: Oh,
0: grazie,
1: brava!
0: Grazie,
1: meglio della pizza siamo,
0: meglio
1: addirittura. Cioè, tu rinunceresti a una pizza che ascoltare noi?
0: No, beh, per ascoltare
1: noi.
0: Certo, sì, non è male.
1: Mi piace.
0: Io sono Margherita, tu come ti definiresti?
1: Calzone. Che ne so.
0: Vabbè, dopo questo.
1: Ripieni, capito?
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: RDS, non è sabato senza ancora uno.
1: Ancora, ancora, vai, sentiamo.
2: Ciao RDS.
1: Ciao.
2: Allora, per me non è sabato senza una cena con tutti i miei zii e i miei amici. Ciao.
1: Bello. Voglio sperare, che mi auguro, insomma, che si faccia ogni volta a casa di qualcuno, perché insomma, se no sempre lo stesso che invita tutti, sai che scatole.
0: Beh, guarda, se voglio essere più felice, prende, cucina, fai timballi, madonna.
1: Ah, beh, perché parlare di queste cose? Adesso il timballo, la pizza, sono le 8:56.
0: Scusa, a che ora, Non so io.
1: Ma noi siamo in diretta fino alle 10, è lunga, capito?
0: Non ti piace?
1: No, mi
0: io
1: piace.
0: Io insisto.
1: No, figurati.
0: Insisto, no, no. Hai il dito.
1: I'm not the only one.

0: the only one, Sam Smith chiude questa quest'ora... sequenza di ore.
1: Ragazzi, questa sequenza
2: non
1: di ore.
2: Non ho capito il gioco.
0: No, è che mi ero un po' persa.
1: Sì, sono le supercazzole della Manzini, ma che dovete fare? Lo facciamo, lo vogliamo bene lo stesso.
0: Vabbè, tanto dopo.

0: mi porti a casa.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, allora.
0: Dopo questo piccolo accollo non richiesto. Grazie. Grazie Sgarbi, allora, ti saluto.
1: Sì.
0: Quindi Renzo chiude un'ora, se ne riapre un'altra.
1: Più importante, forse last but not least, come dicono quelli bravi, perché avremo Monica Bellucci per giocare
0: bene
1: con lei.
0: Bene.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ascoltiamo Lao Petrilli, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: A te.
3: Si aggrava ancora il bilancio dal doppio terremoto di 10 giorni fa in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.954. Macchina dei soccorsi in piena attività, squadre inviate dalla Repubblica Dominicana stanno allestendo un ospedale mobile nell'area della Guaira, la più colpita dalle scosse. In Iran il via alle cerimonie funebri per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei. Potremmo farli fuori tutti, ma poi non resterebbe nessuno con cui negoziare, dice Trump al sito Axios. Più fonti riferiscono fissato un nuovo incontro fra le parti che si sarebbero date appuntamento l'11 luglio in Pakistan. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice, dopo aver visitato il monumento ai migranti, si è arrampicato su uno scoglio, ha pregato per un mondo più umano per tutti. Protesta nel carcere di Enna, è stata sedata nel pomeriggio dopo diverse ore, ingenti i danni, ma a quanto pare non ci sono feriti, deciso il trasferimento di diversi detenuti. Sport, tennis a Wimbledon, Cobolli batte Khachanov e conquista gli ottavi, Berrettini sotto 2-0 con Dimitrov, Sonego Fritz al quarto set con l'americano in vantaggio. Ai mondiali di calcio, Marocco 2, Canada 0 alle 23, Paraguay, Francia. Ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
4: Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da un rialzo delle temperature con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi, temperature in ulteriore rialzo poi per l'avvio della nuova settimana con anche punte di 36 gradi. Intanto ci attende una domenica stabile e soleggiata perché si rinforza progressivamente l'alta pressione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
3: Questa è RDS.
2: E buonasera, sono le 21:03.
5: Eccoci.
2: Ma noi siamo 2 minuti, ma non per questo.
5: Siamo 2 minuti noi.
2: 2 minuti, ma tanto, siamo insomma. 100% grandi successi.
5: Certo, sì.
2: Renzo Di Falco.
5: Francesca Manzini.
2: E buonasera al nostro cadente.
5: Buonasera anche a Mara Venier.
2: Tanto mi porti a casa. Buonasera a tutti. Più Renzo mi fa richieste di imitazioni, più lui mi porta a casa.
5: Sì,
2: dai,
5: scrocca passaggi. Ed è questo il nostro scambio.
2: Amore, mi hanno rubato la bicicletta a Natale.
5: Ho capito. Va bene. Allora, ci guardate dalla televisione 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, ma anche dall'app.
2: Sì, scaricate l'app RDS Social TV Mobile.
6: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

c'è un grande successo, suona su RDS. Dracula. Il ritmo